0: si vuoi un danghe oco, un tuo ama ancora un viechi, chichi, no wanga sabi.
1: Twabalamusa afe nawe twala baba genyi twabalamusa.